0: Let's go.
1: Dr. Dingsi. Dorti Dingsi. Dongsi Dingsi.
2: Dein Radio Mülheim.
3: Euer Sommerradio.
2: Nummer 1.